0: eu e chiuanista, putilon la stai sentaso.
1: Sta visi, mi la putilo 93, eu sono. Yumi FM Top 4 at 4.
2: You feeling too? Here now.